bianca luna così grande che la sfiori con le mani, lentamente, lentamente si allontana e si arrotola nel cielo, è un gomitolo di lana.